0: Basta. Aju caraba e xeramo.
1: So si.
0: Si cava tu me gavari so.
1: So cava este si caves.
0: Da cade che rasca di dili.
1: A sar che rasla.
0: Nasciun en cecado ritmo.